da da ma re ga ga re da re da ni da ni da re ga re ga ma re ga re ma ma ga re ga re da da ma ga re sa re ga da ri sa re ga re ga da da ma re ga ga re sa re da ni sa re ga re ga sa re ga ma da ni sa re ma da ni da ga ma da re ga ma sa re ga da ni da ma ga ma da ni sa re ga ma da ni da ma ma ga re ga re sa re ga ma da re ga re sa re ga ma da ni da re da ni da ma da sa ni ma da ni ga ma da re ga re ma ma ga re ga ga re da re da ni da ni sa re ga ga re da re da ni da ma da ni da ma ga re ga ga re ga